0: mandaura isorasana arina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ray ora.

0: TV Sofia, mizara faliana wanao.
1: Mandy, eva chambro pundur, ramieva chambro pundur.
0: Mizara faliana wanao.

Oni 93 farany salitsiorya any avy tia biravina teo ihany mba ampina irany eljo a aliwi mamini a di ampina irany vera aliwi miandry fona iny dia tolotra ho anay ihany hira io a di merci zokia bonui chemrar sia tourma chambatra ihany koa a

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.